0: penso fin troppo bene che cosa ci potrei trovare.
1: Non passo mai notturno qua, tutto si spegne presto.
2: Són les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!